Hau, Henry reklaari matja, pain regia mataha. Deutschland ektawa hi cha oenia Wartburg I kanchola 96.5 oenia nachu. Ohinia. Yee, hetche tu alo. Aho.

Hau, Henry reklade matja, pain regia mataha. Deutschland ektawa hi cha oenia Wartburg i kanchola 96.5 oenia nach. Ohinia. Yee, hetche tu alo. Aho.